Ed, mentre si sente mental tela come a me meno. Un giorno di cosa bomba sono solo a 15, qui andò c'era una bif, una bella rosa qua, andite ma bif meno, di tante sono cattive di cinderetto in domani.